kwini. Wangena uElmino noKhoshi kwedini. Wangena uMuzi noMusa kwedini.

e una bantwana la peyene marakhona lo nje peyile ukhuluma naye fast.